0: Hello.
1: This call is now being recorded.
0: Hello. Hello.
2: West Coast Radio.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Walen ko ci kaw baramak
0: baramak
2: waaw mu ngok acha ñu dem ak teresa
0: roba na
2: okay.